Minute, 6 ore 45 minuti. Avui arrivi già rosom inte probe dia di quello che ti tratta di sete luna d'engagna provedi Giulio Baia 2026 un buon

vedi forma che non si sia un altro dia, un altro maita, con gratitudine, speranza, maniera tu dia. Offrire lo che Dio ha dato a noi, entre get back na je. Nos tempo, nos talento, disponibilità, tutto lo che ho detto in Stati Uniti. Attualmente, con di animo, la che noi abbiamo cominciato un'altra maita, un altro giorno, un regalo di Dio, un regalo divino. Sono più consciente della nostra esistenza temporale di che mondo è qui. Il pensiero che abbiamo cominciato il dia, per me questo costo e mi danchi per il suo cuido, la sua protezione, il suo accompagno di notte, per il buon descanso e non so offrire i nostri dia, i nostri mainti, i nostri intenzioni, tutto, non so fare il nostro man a voi. E di me per me il dia di luna, non so entregare il dia anche, la luna qui nella provvidenza, Signore. Para os mangos misanos manita, naturalmente, dê o poderoso nome de Tata e o Espírito Santo. Amém. Bom Deus, me que comece dia aqui para me que turcos, tá, chamamos danke. Chamamos danke para o privilégio aqui de por começar e mirar outro dia abrir. Cui di animo e speranza non so offrire mai te qui, non si entrerà il dia anche di Bobanan, non so che cada dia è un reto, però non so cominciare un luna nuovo dentro tranquillità, ma solo non so come te sempre, non so grabare il plan di banco, ha avuto un Dio fiel, un Dio che sempre ti compri con tutto la sua promessa, non sei Signore, non so offrire nos momento anche comienzo di dia entreghe de bomana al Signor sacu cada dia tin so reto cada dia tin momento nan difficile reto nan kutabin sin ku nos preparape per non sacu nos posa nos sa di por conta cubo grazia e cubo protection pesemi bon Dios comienzo di dia anche di luna nuovo. Siamo danchi per dia, danchi per privilegio e opportunità che potete dare a noi per cominciare otto dia, pieno di animo, con buona ispirazione, con buona stimolazione, non so sigi. Per delanti, per non sforzare di vincere turno contro il tempo, naturali ostacoli, non anche bene la sua cammina. Perseveranza, sicuro, perché non si va a seguire perseverare. Durante il dia Giave nos queda attivo, queda confia, queda persevera in tutto momento di vita. Per sé, Signore, da che noi siamo danchi per la tua bontà, danchi per tanto amor, danchi per la misericordia e danchi continuamente per te sigui invitando per noi per volvere per la cammina, per dirigirci più cerca a voi, Signore. Per sé, cogliendo gratitudine, non si comincia mai da qui, è dia nuova, che luna nuova qui, entregare tutto cose di domani, confiando e sperando del vostro momento. Se non si chiamava danke, Signore, per un altro dia, un altro opportunità che può aprire a cada uno di noi.

pensando, non so mai cumplir quello che tratta spazio di misura. E ha creato il suo bivac per non spostare che mai tacchi a vedere già Ransom a venire a promedio di Juli 2026.

Mentre da me parlo che tornata e lo bene a onori Virgen del Carmen inizia 17 di luglio prossimo. E sa che lo avete cominciato a 5 ore tardi da Missa di Santa Teresita. Lo dia 5 ore tardi parlo che tratta di Sabra e 6 ore tardi nella Cappella Emanuele. E c'è domingo le 6 ore mainta nella Missa Santa Teresita. Fiesta di Virgen del Carmen, di Carmen, la verità di 16 di luglio, durante la missa di 6 ore tardi, la missa santa.

0: Stando no sin gli albo 55 minuti leo fuori e ora di 7 e poco a poco non sta arrivando la nostra parte finale di Emainta qui
1: Signore
0: un bes mas mi che era invitavo e che ricordavo pa e e bingo Fontris, bingo di centro pastoral Aruba e Fontris bingo anche tapa

E sei poi stata le due canzoni di Satellite e Maita, mi ta stimavo, no? Quella che mi busca rapidamente, se ne chiamo, sono tempo da oro. Anto mi tengo pisavo con non stai te con diesor. Non si passa, non ti pisa in avanzo di 8 ore, e declarazione di EU, e in avanzo di 9 ore, mi passa declarazione di EU, Humber. Dus, di signora e su casa qua fallece arriva brutto in redenzanza spesso auto a dalla dus he da rotame pa col non si può lubidare ma anche due canzioni a chiesa che sta nada más para morata si qui che passò? Sì ok ma comprendevo esa che sta nada más e nada menos no e sei da anda puntrando mi pun cosco tu me devi sa un tiki na sì la ganos ma devi sa continua ok e sa che ta mas di edushi musica con non sapito che aveva mai da pago

Glenda Batende Cabadi, Melvin Orman, ¿vos conocés? Melvin Orman de ti, Tanquilander y banda. Buon amico di Luigi, ora vuoi garage di Fanci Tambi, da fura stul che sei nato. Melvin, da inda già domingo si è combinato a punto con il garage. Già, avete già, non so, già Mars, già Luna, e non vai con il garage, non ce l'hai mai fatto vedere, no, e da senti curto bu. Luca, a ta, a non ci siete, stare siete, se ne chiede, romandis di bai con O le llega a tener, pues el dolor está muy fuerte. Lugar resulta que su aorta, su corazón. Mes hora, no hemos nada con él. Prepara el ambulance. Na mandé ayer a mi día, mes opera meds ut. E ora el román va con él. La llega ayer a tarde, me llega a 6 horas, Colombia, na transporté para el hospital. E stavolta di un'operazione, operazione mi sarà capo di me in 6 ore però. Mi appunta Luigi Trimpani di cui mamma mi non tende nada e hanno stufa di sospenso. Si ha chi con baisi, ma in si non logra per poco che da una vita. Così mi pensavo, avevo te, ma io non ne Luigi di San Mami e con chi ti mi chi brami, che ne mi comprendevo. Tanto. Buon mese. Pa morire da un rato, mi raccomando. Anyways, si mises. Feliz maita.

Ivan hat den Namen Strafwerke. Ivan, big stop of big stuff? Kibo gebisame. Mr. Big Stuff, Misa. Ik kan tika e. Per big stop? I don't know. Rosie con costa bisa, mamita. Feliz mainta, papo. Ai, Dios. Sempre potai spelle breakers dan. Mamma centa ta manda bisame. Non lupitami cantica. Se mi messe bisavo ta con ete giornami. Eta si bicora un gioco mi casa contami. E però mi popisse gioco den aire. Eh? Mi ta ricordami pot purina pa posso duna Glenda vuo duna duna nostra amiga Aileen pa bien, no? Posso ave Aileen a si aia. Ja, posso. Posso cora dune elemente bisa hobby pero hobby pa bien. Kirato mi mesta ve felicite den a mai te bisa den pot puri. La che non sbanco di, ma Jesus sei, mi di nuovo bormas 44 minuti. Anto, andi gap ta unia rumana di costoch, di coia metrobe, di BGs, right? Sì, mi da quara. Ti impari canzion che ora può scucenan e da hi babu back na ricordo. I bo da quara, ma devi sa viejos tiempos. I ti invia e ta marcavo, ma devi sa... Somebody ku someone womesa. Anto no. No pidi mi nada di Michael Jackson, si bisogna mi ne beto canada di Michael Jackson. Sorry. Ma in devisa non rabbiami, bisogna mi non debito nada di Michael Jackson. Non sta 2026. Dammi bai 20 anni atrás. Mi va qui con mi pohaia, ma in devisa kotahiba non sbag day in tempo. Dolly Parton, Diana Ross, Eddie Arnold, Eagles, Eric Clapton, Eric Carmen, Kiko nos lo toca. Linda Ronstadt, oh yes, vino sacama. All right, Richie, uninan. Anto mini reperton sakinanta wata Rayo Speedwagon, cancionan promeke tempo y si. Sandra con Andrés. Cos bio, imagínate. Abuela, Gaby pone un cos local. Seguida nada más y nada menos. Que Tali Waver interpretando canción Too Young. Poco día, mamira, y yo, hombre, de donde papi. Andos cantando junto para día de tata, ¿no? Hopi, like. May, cosa así. Masha, bonita mes. Fa bien, mucha hombre. Tali Waver, Too Young. Nos talento en el local también, interpretando inglés. Ya tú sabes. Talita está casada con un prima, dime, Josephine, que en paz descanse.

0: Juli, ela comparasse a temporada de escravidão com o que está a continuar, meu dicho, está a passar em um mundo judicial e que mais como injustiça está em confrontar com ele, qual está a traficação de ser humano de gente, manhandling, maneira de abordar, de terminologia não, jurídico.
1: Não, mi te quiere con su humanidad, no mi quiere tingende nan cuore nan tin certo poder, nan ta usa e poder con nan tin pa prayer ba ende nan cu menos fuerte, mas débil, no tiene posición más difícil, como mira cu tiende nan cu tun tiki más sabi con nan lo usa nan fuerza pa nan traficar nan más mal uso di nan di nan. Y lo que conosa cu lo que sucede en historia también, no solamente que es importante per lo que te aspecto di prevención di manhandling smuggle, pero es importante también para realizar cu el límite de crueldad de gente está opi grande, no tiene con nota ría para si da en otro gente sin no pasa con provecho financiero forige matom jata mayoría parte con gente saca un cierto satisfacción cierta si personal off financiero for de traficación advierte en abuso de un otro gente y limitación de otro en su derecho y su libertad tiene cuenta hasta hoy en día no se mira con popi camina en el mundo. Ora con un certo problema, nemmeno potremmo mirare ora che è un problema con la Venezuela, solamente lamentabile, dobbiamo mirare con un gruppo in cui tutto l'Olanda e che ha uso di un po' dati qui, per esempio, per fare una persona innocente e per fare una persona trafficata. Tiene cuenta anche con la gente, con la carga, è qualcosa che ha forma e storia di tutti i paesi nel mondo, e ora potremmo andare in mente per dire Dylan Hirsch, corda, quest'anno che tiene potere e tempo e usa l'antropologia, il colonizzatore, l'antropologia, studia e poi lo na kinan panan set na op contro otro fedelen hers ando batmir e sei ta un ga inda den hopi paista hopi cultura nan kaminda ku ta tin hopi hende ko wardo to slav ko mak of ko wardo dominador di poder nan colonial no bai solamente sti esclavo no pero ko wardo dominador di poder nan colonial ku na usa e antropologia aki pa dividi ti batmir ku hopi di paista ainda ta e con te poter mirare rasso la dice non sta buon din la gente dividinos ando pa arena
0: e titolare usi il signor dottor Anders Meister Arthur Dowers paloqueta e plataforma qual abinita bringa pa il riconoscimento che vira uno ufficial di parte di governo a chi na Aruba che è la signora Cyril Jackson e signora Shirley Keynes nanta di opinione cu dar momento e luce che ta uno cu ahiba pa años mi servisa però ta contentosi e ta agradecido pa il riconoscimento a chi hoy en día na Aruba
2: toccante e desarrollo na Holanda mi tabata na cuna di lucha pa il riconoscimento di prime di Juli mi ta forma parte di un'organizzazione che ta landelijk platform slavernijverleden boi liderasco di dr. Bickman anto vege tempo e caba e sei ta 25 anni con nos abrinta lucha pa il riconoscimento di dia nan commemorativo unta por ejemplo e statua na Oosterpark
3: sì.
2: E sei nostro percorrape anto e stabilimento di Ninze LPS tambe a percorrape anto fece inizio nos aset in pa prome di Juli ta un dia di commemorazione
3: Allora, signora, avete avuto un dia mi servisse abbastanza emozionale e accogito con vostra anni di parte di governo e anche di comunità. Come va l'esperienza?
4: È la vita molto emozionale per me, perché il viaggio non sta commemorando, però anche noi mi sentiamo un tempo per pensare quanto di noi famiglia non di antepassato a muri per just 2 milioni di gente a muri ora registra milioni mas con a muri con nota da registra con famiglia ora separa non lo sa na onde non sta e awe da un dia special pa pensa pa sopra pensa onde su meta non da improme da pone e dia nacional pa reconocer un dia nacional
0: e sei membro della direttiva di plataforma che è parlamentario signor Gino Gulu en nombre Gulu, abini de documento nanco después vai buscar a Central History Archive e Archivo Nacional con nombre que é fama que te procedente for de un raça, for de grupo de família Gulu que abini for e for que estambe na grande e la bienessa é saqui e nos conversa com o senhor Gulu, que é parlamentar do Partido Futuro, dem parlamento

Sirvi og frokke, baby, please. Ej, che mi dari? Bossano? Da un cos mi t'accorda ora qui? Porta, ma non ti vai chiedermi? E casi sicuro lo pubisa. A pas sopra mi ammiravo ora qui mi t'abisa sina. Però ta verdad. Ta mascia hopi cos ma si va porata pa cubo di spese dia. Però tava ta parsa maniera sempre, sempre tava in algo da strova. Nunca mi dava di suerte tu pavo back. Babai gelie e dia. Con esse chiera bo direction. Av nu mi telefon mi pora tuma. Te comprende? Ba no aspere gelie. Mi tampoco. Pero Selena. Ma pasa hopi tempo pensando. E deseando di porta un tu cubo. Ecco por Dios, mi intimista gaiamo. Según tempo taba ta passa, mi speranza antambe taba ta cabando. Te como comisalo vidavo.

Exactamente un semanco ne ora nanche io non sturta ma da sacca ma di tragedia cosa so di dopo il sismo dopo il temblor cosa codì terremoto cosa codì temblor no terremoto cosa codì Venezuela mi tengo pisavo a iera casualità della vita mi tata qua che mi tata pisavo non sta mi tata visibile e a tari tava da sera qua toma hos. Nos bia un antina un pensamento, Paco e Saki, con nos bia un amico che nos granina, nos granina. Gutava ta conosce e sa mas di naturalezza, eccetera. Non siamo te bisa e tana candela, mundo tana candela. Però, scientifico, non antina un'esplicazione, Paco e Saki. Pachico e scelo tava ta cora. Te bisa pachica la tigna di cora, di forma. Un reportaje di Televen portato pone nos comprendía ve e pa Kiko.

e ministro di finanza, assunto economico settore primario Geoffrey Weaver, junto con il direttore di Robert Enriquez, ha formalizzato un accordo di prestito per FMSA, per FEMSA, per un suma totale di 7 milioni di florin. Guatapana! Destinato specificamente per eliminare il torno industriale, TOSI e MHI, ripeteremo di refineria di Aruba. Il Consiglio di Ministri ha approvato per il presupposto allocare la suma qui, dopo che il waiver era autorizzato dal Parlamento di Aruba per fare il prestito. La decisione è anche di fare l'inversione dell'infrastruttura di refineria e torna industriale da un Stato che rappresenta un rischio serio per l'operazione. E se non vuole eliminare a tempo, tiene pericolo reale, con un porcaio di un altro, che può ostacolizzare seriamente il sistema di somministro di combustibile che arriva da dipendere di GE per generare elettricità. E questa città si proietta un assunto di sicurezza energetica nazionale e una condizione indispensabile per mantenere l'economia funzionando. E Geoffrey Weaver indica che un governo è responsabile, ma se attua proattiva, ora interessa essenziali paesi di Uega. E la visa non permette che l'Europa da confrontare una situazione dove un rischio industriale può affettare il somministro di combustibile e come conseguenza produzione di energia, sicurezza energetica da un fondeggio per l'economia e per la qualità di vita del popolo. Ricky, what in placa? Mi sono pagato. Il governo constata che RDA non può disponere di ricorso finanziario necessario per poter finanziare inversione urgente qui con il suo proprio medio. Se intervenzione di governo è reale, ma si recupera i costi di inversione qui, dovrà aumentare su growth handles margin. Eventualmente sa che il risultato di impresa più alto per gasolina e diesel per cittadino non, e commerciante non posteriormente lo si intesa qui. Bla bla bla, il governo constata pues, che è qui, dovrà tomare decisione e il governo deve evitare che il costo di inversione vada trasferito direttamente ai consumatori. Cada decisione finanziaria di governo da Tuma mese finalmente traducida in benefici per il popolo e che quello qui non solamente da eliminare un rischio per l'infrastruttura energetica, però da evitare che il cittadino da terminare pagando il costo via prestito più alto. Dus, differente da un prestito convenzionale, quello da imponere condizioni rigorose che fortalecesse la posizione di governo durante il periodo di finanziamento. L'inversione toma luogo solamente dopo che tu condizioni tecnico e legale a guardo complì. E questa è la base da llenando il luogo per eBay. Patta patta di gente, quello mi chiama, considera, nel bocca di pueblo, pegador di bandera. Io vedo tutto. Además, il governo ha ritenuto diritto per se interesse pubblico di esigere convertire il prestito totale oficialmente in inversione di capitale in RDA. Oppi bon. E la conclui che quello da rappresentare esattamente il tipo di governazione che ha avuto un governo che ha atto per me che il problema vira crisi. Con buona governazione da anticipare il rischio, proteggere l'interesse generale e tomare decisioni che beneficiano Aruba non solamente a UE, però anche per la seguente generazione. Sacchita un'inversione, denne sicurezza, stabilità economica e confianza nel futuro del nostro paese. Oppi bon, Geoffrey Weaver. Oppi bon. Sei ta e ainda non ti convinci che è il prossimo primo ministro? Ainda non ti chiede lo che mi pensavo? Dia che mi pensa, dia che sei sosodetta, oppi gente ti pagare la mia betta non lo ta de bene, posso. Mi pensavo? Oppi gente lo vai, mi pensa, eleva di AVP, bio, bancas back con AVP.